0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: metà settimana. Anzi, sapete dirmi quanti ne abbiamo? Perché 29. Ho perso un po' la cognizione del tempo. Adesso fa buio, vai nel capannone, è buio. Esci dal capannone buio col buio. È tutto buio. Ciao!
1: Tutto buio.

0: Che sta sul tetto, Comignolo. Quello che corre in Formula 1 sono esattamente due, si chiamano Cordolo e Abitacolo. Poi c'è Cuelo che simpaticamente assomiglia un po' a quelli della combricola, si chiama semplicemente Bigolo.
1: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Città

0: 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Torniamo a bomba sull'intelligenza artificiale.
1: Eh sì, chi la glorifica, chi la può sostituire? Ma la Giovanna. Buongiorno Giovanna.
2: Ciao, Giovanna. Brava Giovanna, brava. Io ve lo dico, cari amici, l'intelligenza artificiale potrà scrivere, parlare, cantare, creare immagini e persino imitare una persona, ma non potrà mai sostituire me.
1: Siamo sicuri?
2: Perché io so fare cose che una macchina non può nemmeno immaginare. So sorridere a uno mentre penso ti sto lavando i piatti, ma dopo vedrai cosa ti faccio. So dire fai pure, facendo capire esattamente il contrario. So entrare in una stanza e far capire a tutti che sono arrivata senza dire una parola. So guardare un uomo per 3 secondi e fargli credere di avere ancora una possibilità. L'intelligenza artificiale può riconoscere un volto, io riesco a riconoscere un cretino. E soprattutto tesoro, una macchina può avere l'intelligenza, ma io ho la presenza scenica, cioè una quarta coppa C.
0: Non lo so, io lascio la parola all'esperto, passo.
1: Tanta roba. Non so se l'intelligenza arriva fino a quel punto.
2: Puoi vedere.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Brondo, Patrizio,
2: Brondo.
1: Madonna Sante, sì, Manuela, sì. Sai che l'altro giorno era il compleanno del Patrizio?
3: Sì.
1: Abbiamo fatto la festa. Io mi sono nascosto in camera da letto, mi sono travestita da torta. Lui ha aperto la porta, mi ha detto: che bella sorpresa, mamma mia, che candelone gigante. E sai cosa ha fatto? Me l'ha spenta. Monello festaiolo.
3: Era il suo compleanno.
2: Bello,
3: a una certa età se ne mette una sola, non se ne mettono,
2: certo, non se ne mettono 144. però non sono riuscito a spegnerla.
3: Era un giro votivo. Non porta benissimo, lo sai, se non
2: lo
3: riesci,
2: so,
3: a
2: lo so, lo
3: vabbè, fai niente,
2: è andata così.
4: Gli scombriccolati

0: fate scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
1: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Beh, insomma, stamattina si sente l'entusiasmo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, abbiamo un grande agitatore di Coca-Cola.
3: Allora, devo dire la verità, mi fa molto piacere che sia arrivato il momento di intervenire, perché sento molto disagio da parte di qualcuno che è in aspettativa del weekend, però c'è gente che dice: weekend, ma cosa fai nel weekend che sei sempre circondato da persone? Diventa invisibile. Sparisce agli occhi degli altri,
2: così
1: è un alfio.
3: Puff. Esatto. Noi abbiamo realizzato dei prodotti molto semplici. Il primo è Invisibile 3000 ed è una tuta che ti rende invisibile agli occhi degli altri. Peccato che lasci visibili scarpe, cappello, soprattutto il cartellino, sono invisibile. Quella roba lì bisognerebbe togliere, dovete ricordarvelo di togliere, come girare col pre, esatto. Poi abbiamo modalità sfondo, sono degli occhiali che quando qualcuno ti guarda ti fanno assumere quell'espressione di chi sta aspettando l'autobus, nessuno sospetta mai di chi aspetta l'autobus, quella roba lì, si è seduto al parco, ma perché aspetta l'autobus al parco? Fatica. Poi c'è Facce Random.
1: Non ho capito niente.
3: Facce Random è una maschera elettronica che cambia faccia ogni 10 minuti. Il problema devi ricordarti quale faccia avevi all'origine, se no vai a casa, non ti aprono.
1: Facce Random si chiama. Facce Random.
2: È in forma comunque Alfio.
3: Poi Casa Senza Nome, un citofono completamente anonimo, nessun cognome, nessun numero, solo la scritta B.
2: Che tra l'altro in Liguria, nelle zone di Genova, Bo è proprio un cognome classico.
3: Un cognome. Con l'H in fondo?
2: No, senza.
3: Allora, se sei un cretino, E poi c'è trasparenza sociale, è una sostanza che si assume e ti fa sembrare talmente normale da diventare praticamente parte dell'arredamento, ideale per feste, riunioni e cene con i parenti. Nel weekend capitano spesso.
1: Certo, ci lasci il listino prezzi, e noi
3: è tutto al solito prezzo. Poi vi faccio la giunta, tranquillo.
1: In amicizia.

0: Grazie ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Buongiorno combriccola. Nel Regno Unito quando è che le persone si svegliano? Quando canta il Galles. Ciao Federico.
2: Signore, signore, questa parte la foca mai stretta.
3: Allora, diciamo questa mattina che cosa dice un savoiardo quando cade nel caffè.
4: Tiramisù! Gli scombriccolati

0: restate con noi, perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.

0: Classica.
1: Alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
2: Buongiorno Giovanna.
3: Brava la Giovanna, brava. Bravo. Tu Manu, hai mai vinto concorsi di bellezza?
4: Direi proprio di no.
3: No?
4: Non ho mai nemmeno partecipato.
3: Peccato però, peccato. Allora, io ne ho vinti alcuni che mi hanno dato grandi soddisfazioni. Ho vinto il premio Miss Sagra del Cocomero di Bagnacavallo. Sull'attestato c'era scritto ne ha due notevoli.
4: Vedo.
3: Poi ho vinto il premio Regina della Festa della Porchetta e la porchetta ero io. Sì.
2: Wow,
3: perché? Un giudizio unanime e ineluttabile. Poi sono stata Miss Cascan, porca miseria, devo aver bevuto. Miss Caffè Corretto Grappa. Sono caduta dalla passerella 22 volte.
4: Ah, perché ne abbiamo
3: detto? Però ero piena come un uovo, ma soprattutto sono stata reginetta della fiera del salame. Ah, non riuscite nemmeno a immaginare di quale salame stavamo parlando.
2: No, immaginiamo.
3: Oh, mamma mia, ma che nottata! Ma che nottata! C'era un cretino che lo voleva affettare.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

Detto tra noi, Malika Ayane, novità che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One. I soprannomi che usate con il vostro partner, con l'amore della vostra vita. Chi dice io sempre cuore, cuore, cuore. Se litighiamo, a volte può essere cuore con un tono un pochino più cattivo. Vedi? Anche in base a come diciamo le cose, possiamo intendere tantissimo di quello che proviamo in quel momento.

0: Dracula, riascoltata su Radio Number One. Torneremo tra poco con una grande canzone che ci riporterà nel 1979.
1: Weekend Number One.

0: mappa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Goodbye Stranger 1979, Supertramp, riascoltata in diretta su Radio Number One, una canzone che ci porta nel passato e che in realtà nasconde dettagli e curiosità molto affascinanti che va

che ricordi con questa canzone, anche se in realtà la camicia nera in questo caso è l'anima nera, che simboleggiano il lutto e la disperazione chiaramente per la fine di una relazione, ma anche l'inganno di un amore amaro, quindi il veleno. Beh, non benissimo festeggiare cose di questo tipo durante la giornata nazionale del ragazzo, non si fa così, non si fa.

0: Warren ci porta alla fine di questa prima ora insieme Emerald Eyes, ascoltata qua su Radio Number One. Torniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuto dopo le 11 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Nations League, la giovane e bella Italia di Roberto Mancini. Dopo la passeggiata in Turchia, spaventa Parigi la Francia. Bastoni, secondo gol di fila, replica Aulise. Super Donnarumma 1-1 e lunedì a Bologna la Turchia. Felice il CT degli azzurri.
3: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: MotoGP in Giappone, al fuoriclasse spagnolo Marc Marquez, la sprint race davanti al brasiliano Moreira, il leader mondiale Martin, che domani partirà davanti a tutti nella gara lunga, il via alle 7 del mattino italiano. Basket Eurolega, prestazione mediocre di Milano, battuto 86-76 sul parquet del Basconia, secondo KO in tre gare. Stasera antipasti seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis a Tokyo, ottavi, lotta ma si deve arrendere Matteo Arnaldi al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardari, a Pechino fuori Jasmin Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Weekend number one. Cosa

Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, collaborazione che apre questa seconda ora insieme alle 11:06. Ciao di nuovo a tutti quanti. Sabato 3 di ottobre festeggiamo il fidanzato, il boyfriend, anzi il ragazzo. Diciamo le cose come stanno: 393-444-0444. Oltre ad aver scoperto tutti i vostri nomignoli, insomma, alcuni un pochino imbarazzanti, si può dire. Certe cose dovrebbero rimanere nella coppia, effettivamente. Possiamo proseguire insieme con il weekend, quello di Radio Number One, come sempre il sabato e la domenica dalle 10 fino alle 2 con me Virginia. Poi per quanto riguarda il pomeriggio invece arriverà Alvi a farvi compagnia. Allora, considerazioni importanti, perché come sempre c'è il team di quelli che si sono svegliati molto presto, quindi a partire da questo momento ci sta anche un aperitivo, uno spritz, un gin tonic, non esagerate. E poi invece c'è chi si è appena svegliato, quindi colazione. Ma come diciamo sempre, non ci sono più gli orari di una volta, quindi noi siamo qui anche per non giudicare assolutamente il prossimo. Siamo qua anche per ascoltare invece la prossima canzone, che è quella di Pharrell Williams su Radio Number One. Everybody get up.

canzone che abbiamo appena ascoltato in diretta qua su Radio Number One. Di recente in un'intervista è stata proprio Peggy Gou a dichiarare che vorrebbe fare qualcosa a livello cinematografico, quindi che sia qualche serie TV, che sia qualche film, lei si è data disponibile, soprattutto si è data disponibile per imparare, quindi chissà se nel 2027 insomma la vedremo anche su quello che è il grande schermo. Poi considerazioni importanti, perché ieri si è festeggiata la giornata dei nonni, abbiamo parlato sicuramente della giornata del fidanzato, che è importante, ma anche i nonni sono sicuramente parte della nostra vita ed è bellissimo festeggiarli anche quando si diventa più grandi. Ci sono anche i cosiddetti hobby dei nonni, che in teoria per una parte della generazione sono stati tramandati, poi un pochino persi, che sarebbe importantissimo riscoprire, tra cui l'uncinetto. Allora, maglia, uncinetto e ricamo sono tornati assolutamente tra le attività creative più condivise online. Mi capita sinceramente anche di vedere un sacco di video di ragazze giovanissime su TikTok, su Instagram, che si mettono lì e creano un sacco di borse carine, cappelli, sciarpe eccetera, e quindi sarebbe interessante riscoprire non solo questo hobby, ma anche magari fare l'orto, curare le piante, cose di questo tipo, cose da weekend, possiamo definirle anche così. Tra poco ne scopriamo altre, intanto il disco di David Guetta con Shabusi.

0: Si chiama A Bar Song. L'abbiamo riascoltata in diretta su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, torneremo tra pochissimo. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

segnaliamo code a tratti anche tra Cormano e Milano Est, sempre per traffico intenso. Sulla 7 Serravalle Genova c'è coda di 2 km tra Genova, Bolzano e Tubusalla per dei lavori, la direzione quella di Milano.

Legnano e c'è coda invece tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Per quanto riguarda la 9 e concludiamo, Lainate Como Chiasso, c'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

Basper Sweets, la voce quella di Miley, non più Miley Cyrus, solo Miley, quindi ha deciso di togliere il cognome da quello che è il suo nome d'arte, non perché abbia avuto problemi con il padre o comunque con la famiglia, visto insomma anche l'ondata di quello che è successo tra la famiglia Jolie e Pete, ma perché ha deciso insomma di intraprendere una nuova fase della sua carriera, quindi diciamo che anche per quanto riguarda il nome d'arte e la sua musica rimarrà solo Miley. Anche sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan, ha deciso di togliere Cyrus e lasciare solo Miley, sicuramente proprio in previsione di tutte le novità musicali che ci farà ascoltare. 393-444-0444 per continuare invece a mandare i vostri messaggi. Vedi, abbiamo citato lo spritz poco fa e tutti gli sprizzini all'ascolto si fanno sentire, mandano anche delle fotografie, posso dire che invidia, ma uno spritz quindi a domicilio in radio quasi pronti anche per ascoltare il prossimo disco qua su Radio Number One. Si chiama For You.

La novità è quella di Sienna Spyro, 11:35 minuti, siete su Radio Number One in questo sabato 3 di ottobre con me Virginia. Allora, stiamo parlando di tutti quegli hobby delle nonne, diciamo così, che dovremmo riscoprire al posto di scrollare compulsivamente il telefono ore e ore e ore. No ragazzi, è veramente... Non so se capita anche a voi che il vostro telefonino vi dica: la settimana scorsa hai usato il cellulare per una media di le ore, 150 miliardi di ore, aiuto. Quindi quando mi arrivano queste notifiche io vorrei solamente lanciarlo lontano. Ma abbiamo citato quello che può essere l'uncinetto, che in realtà sta anche tornando molto di moda sui social, quindi Instagram e TikTok, pieno di queste ragazze, di queste signore che si mettono lì e creano borse, creano cappellini, sciarpe e quant'altro. Poi abbiamo citato anche fare l'orto e curare le piante, in realtà anche prendersi cura di questi insomma di questi esseri viventi, diciamo così, può farci stare anche molto meglio. Quindi suggeriscono anche gli psicologi di intraprendere questo percorso che ci porterà ad avere un fantastico pollice verde. Poi ancora giocare a carte o fare i puzzle, bellissimo. Io se posso in realtà giocare a carte cerco di cimentarmi quanto più possibile, poi a volte mi rispondono no, non ho voglia, e però insomma il puzzle potrei sicuramente andare a ripescare quelli di quando ero piccola. Puzzle dai 3 ai 7 anni, una roba del genere. Sono prontissima, sono fortissima. I just might.

0: ci vuole assolutamente lasciare, ci lascia quelle che sono le vibes estive, anche se tremate, le streghe sono tornate.
1: Weekend number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

pazzesco. Allora, il titolo, il nome si ispira a una tinta per capelli fai da te o a un'espressione, insomma, di quel periodo legata un po' a un look ribelle o trasgressivo. Trasgressivo, certo, come siamo noi, come sono alcune delle grandi canzoni che riascoltiamo. E l'appuntamento con questo momento, con la grande canzone, ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. C'è la novità di Giorgia, si chiama Parafulmini.

0: Zombie di Damiano David, riascoltata in diretta su Radio Number One, che ci porta alla fine anche di questa seconda ora. Tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Mezzogiorno e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE e NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
3: E nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa e stasera, quindi sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Weekend number one.

Si chiama Stupid Song, la voce quella di Olivia Rodrigo. Mezzogiorno e 7 minuti, apriamo così questa terza ora insieme. Apriamo così il momento del che cosa bolle in pentola. Le vostre ricette semplici, difficili, giusto o sbagliate, come sempre al 393-444-0444. Non solo l'hobby della cucina, perché stiamo parlando anche di tutti quegli hobby che magari, insomma, le nonne ci hanno tramandato col passare delle generazioni e degli anni. Ne abbiamo citati alcuni, tra cui chi scrive: io faccio la maglia e i ferri e mi dimentico di tutto il resto, anche fotografie di puzzle veramente incredibili con un sacco di pezzi. Già qua a livello di concentrazione un pochino più difficile, ma è una di quelle cose che sinceramente vorrei andare un po' a rispolverare, anche quei puzzle che ti regalavano quando, insomma, eri più giovane e giovincello. Abbiamo citato anche il giocare a carte, bellissimo, parole cruciate, cucinare per il gusto di farlo, ed è qui che vi voglio. Quindi tra pochissimo andiamo a condividere tutte quelle ricette gustose di cui parleremo. Non vi preoccupate se avete sbagliato qualcosa, perché l'ingrediente segreto è la prossima canzone, vedi? C'è Irene Grandi, si chiama La Cometa di Halley su Radio Number One.

15 minuti, sabato 3 di ottobre, buon pranzo, risotto alla crema di scampi, buon appetito. Tra l'altro ha allegata come sempre una fotografia del tutto e devo dire che anche l'impiattamento qua è rigorosamente venuto nella maniera corretta, venuto bene. È importante anche l'impiattamento, perché poi capita a volte che prepariamo una ricetta con tantissimo amore, il sapore è anche molto gustoso, però poi il sugo schizzato da una parte, il piatto tutto sporco ai lati, eh no, allora lì bisogna guardare più puntate di Masterchef o insomma di Borghese che presenta i piatti, vanno nei vari ristoranti. Continuate a mandare appunto le vostre ricette da condividere insieme, ma soprattutto quegli spunti per i pigri del sabato e la domenica che non hanno ancora deciso che cosa mangiare a pranzo. Tutto chiaro?

0: la canzone che abbiamo ascoltato in diretta qua su Radio Number One. Tra poco ritorneremo a condividere le vostre ricette. Ci fermiamo per un istante, non andate da nessuna parte, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Eccoci tornati con la viabilità qua su Radio Number One sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo coda tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione di Trieste. Sulla 7 Serravalle-Genova invece c'è coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per dei lavori. La direzione è sempre quella di Milano. Vi ricordiamo che Serravalle-Scrivia in entrata è chiusa verso Milano per dei lavori, entrata consigliata a Tortona. Invece per quanto riguarda la 8 Milano-Varese, Castellanza in entrata è chiuso al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata di conseguenza Legnano. Invece coda tra il bivio A8, A36, Pedemontana e Gallarate per dei lavori, sempre in direzione di Varese. Ci spostiamo e concludiamo sulla 9, Lainate Como Chiasso, perché c'è coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico intenso in direzione di Lainate, e c'è coda tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio! Arrivati a mezzogiorno e 25 minuti qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque, quindi in base alle vostre preferenze: Facebook, Instagram, TikTok e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One. Per saperne sempre di più del mondo della musica e non solo, avrete la possibilità di riscoprire interviste inedite che magari non siete riusciti a sentire in diretta, e anche sì delle curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno. Quindi si parte da prestissimo con la combriccola fino ad arrivare a quella che definiamo la chiusura, la fine della giornata, con la P-Hour insieme a Gabro e Luchino. Dritti dritti vi, insomma, fanno la tisana, vi rimboccano le coperte e vi mettono poi a nanna, e si ricomincia il giorno dopo invece con la sveglia prestissimo. Fa parte del grande cerchio della vita, quindi non mollate mai. In arrivo anche il prossimo disco, che è quello di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola.

Si chiama Agitare Coca-Cola, la voce quella di Tommaso Paradiso. Mezzogiorno e 30 minuti, di nuovo ciao a tutti. Buon pranzo, soprattutto buone le vostre ricette, che come sempre possono essere anche sbagliate. Chi prova, la tenta, la tenta. Quindi risotto con la salsiccia, salsiccia bruciacchiata, ma non c'è problema, anzi avrà sicuramente più gusto. Comunque noi non giudichiamo nessuno. Al 393-444-0444 stiamo parlando anche di quegli hobby che potremmo definire non solo tramandati dalle nonne, ma anche gli hobby del weekend, quindi rilassanti, uncinetto, curare le piante, giocare a carte, fare i puzzle, cucinare, l'abbiamo citato, poi passeggiare senza fretta, che è una cosa che ormai al giorno d'oggi, soprattutto per chi vive in città, corre di qua, corre di là, non c'è mai quella pace mentale che dovrebbe esserci. Quindi passeggiare con tutta la calma del mondo, senza pensare ai 10.000 passi o alla meta da raggiungere, solo camminare, rilassarsi e rispettare i propri tempi. Effettivamente anche a me ogni tanto mi rendo conto che questa cosa mi manda proprio in sbattimento, perché dico no, devo fare almeno 7.000, no, devo fare almeno 10.000 passi, e quindi a volte effettivamente sì, vai a camminare, però sei sempre lì a controllare quanti passi ho fatto, ok, quanto manca alla fine, ok, allo stop. Relax, relax, insieme a Madonna.